with my man DJ Kasito. Hey Kasito, who ya guy wati? Hey Kasito, who oku mati? Kasito, who ya G wati? Hey, can the guy badness? Kinubu era, love yours.